No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripete.

dottore. No, dottore. Quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

0: Emozionati con noi. Radio Bergamo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6 e 29 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Mercoledì 14 ottobre. Ariete, portate avanti le iniziative che vi stanno a cuore. Potete creare basi solide per assicurarvi la riuscita. Toro, è giunto il momento di affrontare le situazioni complicate di petto, inutile rimandare continuamente. Gemelli, sfoggiate le vostre capacità intuitive e riempite di piccoli gesti affettuosi le persone che vi adorano. Cancro, fase di relax e serenità. Udditevela intensamente, perché dovrete correre parecchio qua e là per motivi di lavoro. Leone, per far accettare una vostra idea in cui credete davvero, dovrete lottare fino alla fine. Vergine, puntate in alto in campo lavorativo. Avete la giusta carica energetica per farcela. Bilancia, giornata da affrontare con grinta. Potreste incontrare delle situazioni spigolose che potrebbero fermare un po' le vostre idee. Scorpione, scordate di essere impulsivi, soprattutto in amore. Puntate sul buon senso, che permette sempre di vedere le situazioni migliori. Sagittario, per quanto concerne la sfera affettiva sessuale, siate meno intransigenti e cercate di capire chi vi sta a cuore. Capricorno, divertitevi dimenticando almeno per un giorno gli impegni di lavoro. Vuotate la mente dei problemi e lasciatevi andare. Acquario, meglio chiarire situazioni ambigue che vi fanno in qualche modo male, soprattutto con parenti stretti. Pesci, per conquistare una persona speciale, sfoderate il vostro naturale humor e la dolcezza di cui solo in certi momenti siete capaci. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro. Sono anche radioestesista, che aiuta tantissimo in parallelo tarocchi e altre carte. Sono coach di tecnica energetica come FT, TAI ed altre. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar, che tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. E i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Sono le 7 e 2 minuti.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
5: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendaycentrostudi.it.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:32. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Mercoledì 14 ottobre. Ariete, portate avanti le iniziative che vi stanno a cuore. Potete creare basi solide per assicurarvi la riuscita. Toro, è giunto il momento di affrontare le situazioni complicate di petto. Inutile rimandare continuamente. Gemelli, sfoggiate le vostre capacità intuitive e riempite di piccoli gesti affettuosi le persone che vi adorano. Cancro, fase di relax e serenità. Udetevela intensamente, perché dovrete correre parecchio qua e là per motivi di lavoro. Leone, per far accettare una vostra idea in cui credete davvero, dovrete lottare fino alla fine. Vergine, puntate in alto in campo lavorativo. Avete la giusta carica energetica per farcela. Bilancia, giornata da affrontare con grinta. Potreste incontrare delle situazioni spigolose che potrebbero fermare un po' le vostre idee. Scorpione, scordate di essere impulsivi, soprattutto in amore. Puntate sul buon senso, che permette sempre di vedere le situazioni migliori. Sagittario, per quanto concerne la sfera affettiva sessuale, siate meno intransigenti e cercate di capire chi vi sta a cuore. Capricorno, divertitevi, dimenticando almeno per un giorno gli impegni di lavoro. Vuotate la mente dei problemi e lasciatevi andare. Acquario, meglio chiarire situazioni ambigue che vi fanno in qualche modo male, soprattutto con parenti stretti. Pesci, per conquistare una persona speciale, sfoderate il vostro naturale humor e la dolcezza di cui solo in certi momenti siete capaci. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro. Sono anche radioestesista, che aiuta tantissimo in parallelo tarocchi e altre carte. Sono coach di tecnica energetica come FT, TAI ed altre. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Breve ottobrata questo mercoledì 14 ottobre sulla Lombardia. Le condizioni meteo restano anticicloniche, di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato. I cieli sereni tersi, il clima freddino a inizio giornata ma gradevole nelle ore centrali del giorno, con temperature massime stazionarie, oscilleranno fra i 20 e i 22 gradi in diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nei prossimi giorni e soprattutto in vista del weekend, vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
4: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
5: Sono le 8. Radio Bergamo Notizie.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
7: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
6: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
9: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
8: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
10: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
8: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
12: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it
4: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
5: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
6: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, consueti rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Traffico e code a tratti anche verso Torino, tra Monza e Cormano. Molto intenso il traffico anche lungo le tangenziali milanesi. Verso Milano, code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Infine Bergamo, trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi, Trebi Meteo. Breve ottobrata questo mercoledì 14 ottobre sulla Lombardia. Le condizioni meteo restano anticicloniche, di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato. I cieli sereni tersi, il clima freddino a inizio giornata, ma gradevole nelle ore centrali del giorno, con temperature massime stazionarie oscilleranno fra i 20 e i 22 gradi in diverse località. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni e soprattutto in vista del weekend vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i Casun 6 che ami da sempre. Pastificio orobico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, pastificio orobico. Antichi sapori. Nuove idee.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
4: Cara...
5: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende e bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
7: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
8: Sono le 9.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Bergamo Notizie.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, produttore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
1: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29. Una splendida giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
0: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Mercoledì 14 ottobre. Ariete, portate avanti le iniziative che vi stanno a cuore. Potete creare basi solide per assicurarvi la riuscita. Toro, è giunto il momento di affrontare le situazioni complicate di petto. Inutile rimandare continuamente. Gemelli, sfoggiate le vostre capacità intuitive e riempite di piccoli gesti affettuosi le persone che vi adorano. Cancro, fase di relax e serenità. Udetevela intensamente, perché dovrete correre parecchio qua e là per motivi di lavoro. Leone, per far accettare una vostra idea in cui credete davvero, dovrete lottare fino alla fine. Vergine, puntate in alto in campo lavorativo. Avete la giusta carica energetica per farcela. Bilancia, giornata da affrontare con grinta. Potreste incontrare delle situazioni spigolose che potrebbero fermare un po' le vostre idee. Scorpione, scordate di essere impulsivi, soprattutto in amore. Puntate sul buon senso, che permette sempre di vedere le situazioni migliori. Sagittario, per quanto concerne la sfera affettiva sessuale, siate meno intransigenti e cercate di capire chi vi sta a cuore. Capricorno, divertitevi dimenticando almeno per un giorno gli impegni di lavoro. Vuotate la mente dei problemi e lasciatevi andare. Acquario, meglio chiarire situazioni ambigue che vi fanno in qualche modo male, soprattutto con parenti stretti. Pesci, per conquistare una persona speciale, sfoderate il vostro naturale humor e la dolcezza di cui solo in certi momenti siete capaci. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro. Sono anche radioestesista, che aiuta tantissimo in parallelo tarocchi e altre carte. Sono coach di tecnica energetica come FTTI ed altre. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
0: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Breve ottobrata questo mercoledì 14 ottobre sulla Lombardia. Le condizioni meteo restano anticicloniche, di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato. I cieli sereni tersi, il clima freddino a inizio giornata ma gradevole nelle ore centrali del giorno, con temperature massime stazionarie, oscilleranno fra i 20 e i 22 gradi in diverse località. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nei prossimi giorni e soprattutto in vista del weekend, vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
3: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
7: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, pentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.

0: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale, in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17:30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, ancora traffico con rallentamenti e code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale nord, traffico con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Corsico in direzione dell'Autosole. Do ora un cenno ai cantieri autostradali previsti questa notte. Chiusa dalle ore 22 alle 5 la 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Sempre con orario 22.5 chiusa anche verso Milano tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quel termocantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
1: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Sono le 11 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
9: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
8: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa. Villarreal travolgente poi nella rimonta, 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
10: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
8: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
11: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
8: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.

0: tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: C'è Pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
7: Cara...
8: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
2: Sono le 12.
3: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar di alcuni passanti a Roma. Si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due convocati in caserma avrebbero ammesso le proprie responsabilità. L'accusa formulata è quella di tentato omicidio. È trascorsa tranquilla la prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Ulteriori informazioni sul suo stato di salute saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Anthropic lancia l'allarme: attenzione, presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente nei forni e nelle TV di casa. Tra pochi mesi gli agenti artificiali di piccole dimensioni sarebbero in grado, infatti, secondo Anthropic, di replicarsi su dispositivi domestici connessi a internet. Serataccia quella di ieri per le squadre italiane nella seconda giornata di Champions League. Inter KO a San Siro, dove passa il Bruges per 4-3 con tripletta dell'italo-tedesco Tresoldi, mentre il Napoli crolla Villarreal per 3-1. Stasera in campo il Como a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18:45 e la Roma alle 21 all'Olimpico di fronte al Real Madrid dell'ex Mourinho. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.

0: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
1: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
2: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, ancora traffico con rallentamenti e code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale nord, traffico con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Corsico in direzione dell'Autosole. Do ora un cenno ai cantieri autostradali previsti questa notte. Chiusa dalle ore 22 alle 5 la 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Sempre con orario 22.05 chiusa anche verso Milano tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la tradizione incontra la creatività, nascono i Casun 6 che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
1: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
2: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
3: Basta che sia Juke!
4: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Taxi?
8: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
7: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
9: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
11: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
10: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Ha messo sotto sopra l'Inter, il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90, ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per mille e uno motivi il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
13: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
12: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. E i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
1: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende e bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
7: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
8: Sono le 14.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
5: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
6: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su openday.centrostudi.it.
7: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
8: Cara, cara...
9: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Lunghe code per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Trezzo e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Scorrevole la circolazione sul resto della rete viaria della Lombardia. Chiusa dalle ore 22 alle 5 la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Sempre con orario 22.05 chiusa anche verso Milano tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso il capoluogo lombardo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Una mini ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore, nella giornata e domani, quindi assoluta stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge e temporali. Anche le temperature saranno gradevoli di giorno, con massime durante il pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura lombarda. Ovviamente le giornate stanno accorciando rapidamente, quindi di notte scendiamo anche fino a 11-12 gradi di minima. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Emergency

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
7: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento!
8: Ma dove?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto!
8: Ma è perfetto! Allora muoviamoci!
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
9: Sono le 15 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
4: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.

0: La nostra voce è la musica. È la musica. È la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Una mini ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore, nella giornata e domani, quindi assoluta stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge e temporali. Anche le temperature saranno gradevoli di giorno, con massime durante il pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura lombarda. Ovviamente le giornate stanno accorciando rapidamente, quindi di notte scendiamo anche fino a 11-12 gradi di minima. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
7: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati individuati e denunciati due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicara, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di una 16enne e di una 17enne che vivono nella zona. Hanno precedenti per furto commessi insieme. I due, di cui uno figlio di un carabiniere, hanno ammesso le proprie responsabilità. Nella notte sono morte negli attacchi russi in Ucraina almeno 6 persone, interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni della capitale ucraina e di Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Cresce la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dharan, sull'aeroporto Re Khalid e sulla raffineria Aramco di Riyadh. Houthi che hanno annunciato altri attacchi nelle prossime ore. Si stanno comportando molto male, sostiene Trump dagli Stati Uniti, e aggiunge: forse sono riemersi su richiesta dell'Iran. Le notizie con bergamonews.it. La madre di Pamela Genini, una Smirnova, rompe il silenzio ad un anno dal femminicidio. Mia figlia è stata uccisa 3 volte e ora ci diffamano pure. Il dolore è senza fine, ha detto la donna mentre proseguono le indagini sulla profanazione della tomba. Il movente economico non è credibile. Serve solo ad alimentare i palinsesti televisivi, sostiene la famiglia della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.

0: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
7: Cara, cara...
8: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia per lavori di ripristino a seguito di un incidente ormai risolto. Si sono formati 3 km di fila tra Trezzo e il bivio per la tangenziale esterna in direzione di Milano. Proseguendo verso Milano per traffico intenso, poi ci sono code a tratti tra Cormano e Pero. Ancora sul tratto urbano della A4, ma in direzione di Venezia, incolonnamenti a tratti tra Pero e Cormano. Attenzione, alle 21 di questa sera si lavora sul tratto milanese della A4. Resterà chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione Torino. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Restiamo a Milano, code a tratti sulla tangenziale nord per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Fila in uscita da Milano sulla Milano Meda a partire dal bivio per la tangenziale nord fino a Varedo. A Bergamo infine sulla tangenziale sud, incolonamenti per traffico sostenuto tra il bivio per Seriate e quello per Clusone in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla carreggiata opposta a partire da San Paolo d'Argonna al bivio per Clusone verso Bergamo. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Una mini ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore, nella giornata e domani, quindi assoluta stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di piogge e temporali. Anche le temperature saranno gradevoli di giorno, con massime durante il pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura lombarda. Ovviamente le giornate stanno accorciando rapidamente, quindi di notte scendiamo anche fino a 11-12 gradi di minima. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17:30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
1: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
2: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Sono le 17. Radio Bergamo Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
6: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
7: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
6: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
8: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
6: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
5: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita per dirla con Cesc Fabregas.
9: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara del quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
5: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
3: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
4: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.

0: Emozionati con noi. Radio Bergamo.
1: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vero e chiaro quello che spendiamo. Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
1: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento!
2: Ma dove?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto!
2: Ma è perfetto! Allora muoviamoci!
1: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
1: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, serve Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende e bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
6: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio Bergamo Notizie.
14: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine, colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
13: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, è fuori, bella, un Nissan Juke.
0: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
1: Basta che sia Juke.
2: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
6: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per traffico intenso sull'A8 Milano-Varese si sta in fila a tratti tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Ancora sull'A8 rallentamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sul tratto milanese della A4 code a tratti rispettivamente tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e da Piero alla barriera di Milano Est verso Venezia. A seguito di due incidenti ormai risolti, chi viaggia sulla stessa A4 in direzione di Milano trova rallentamenti da Desenzano a Brescia Est e poi code da Trezzo al bivio per la tangenziale esterna. Per traffico sostenuto sulla A7 Milano-Genova, code in uscita allo svincolo di Binasco per chi proviene da Milano e incolonnamenti anche in direzione opposta alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. E sono trafficate in questi minuti anche le tre tangenziali milanesi e la Milano-Meda. Segnaliamo un incidente sul raccordo di Novara della tangenziale Ovest all'altezza di Pero Sud verso Novara. Procedere con le dovute cautele. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
0: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Sono le 19:02.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Bergamo Notizie.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
12: L'economia.
11: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
12: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
13: È tutto, a più tardi.
14: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati, buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su openday.centrostudi.it.
3: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
4: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
5: Cara...
6: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute. Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
4: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 20 e 2 minuti.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energia e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
9: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
8: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
10: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi e soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
8: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
12: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
11: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
13: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
11: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro ore 21 il francese Letexier.
8: Ed è tutto per oggi, buonasera. Adio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale sociale a disposizione della comunità bergamasca.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.000.

0: 570,33 euro IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
1: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: C'è Pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, serve Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
6: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
8: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
9: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come?

0: partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati, buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nimis. Caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
2: Sono le 22 ed un minuto.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripete.

dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

dottore, non è vero, sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso, lei è un pazzo,